Andakura bini bubu, andakura mabini bubu, andakura pedamini bubu, arapani, arapani, arere ninga, andakura bini, tuara bra bra bra, tuamura bra bra, abra bra bra, arabari bra bra bra, arapani, arapani, arere ninga, andakura bini, tuara bra bra, tuamura bra bra, abra bra bra, arabari bra bra bra, arapani, arapani, arere ninga, andakura bini, tuara bra bra, tuamura bra bra, abra bra bra, arabari bra bra bra, arapani, arapani, arere ninga, andakura bini, tuara bra bra, tuamura bra bra, abra bra bra, arabari bra bra bra, arapani, arapani, arere ninga, andakura bini, tuara bra bra, tuamura bra bra, abra bra bra, arabari bra bra bra, arapani, arapani, arere ninga, andakura bini, tuara bra bra, tuamura bra bra, abra bra bra, arabari bra bra bra, arapani, arapani, arere ninga, andakura bini, t

questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.